Dentro l'acqua di questo torrente, così limpida e veloce, scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. E sarò lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare. Molto vicino al punto esatto dove

stelle di questa montagna, così piccole e vicine, saluterò. Fino a quando dalla pianura, fino a quando non

poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto